Fratano wa manono jase kuma ka Delgado wa pula unia sa Zambezia nore hum pako kate o kwatra o chi sun minuto bloko mitano na mitano usto de shorad musami kono kele ho wa vri chi chas kuna ne ho ora chi chiro hele holo mite ko chi hu chorad musambi ki 2 horas e 3 minutos mana ora 2 horas e 8 minutos mira ro kate o Mozambique.

0: Coratano wa Jota Still Paley. Mustu di Chorad Musamiki, Katornahula, Duazuro, Uchisun Torbena Sita, Manawira, Duazurazi, 46 minutes. Nuparo Kumera programma Yela Vahirne, Mustu di Chorad Musamiki, Nirakonina Najo, Nianana Pavilo Makirina Muretele, Mashkamolo, Ihali Choselia, Ninolu Manani, Ninolu Mama Proni.
1: Eugenio Daniel,
0: il Lapone?
1: Wampula, di spirito, il Rapale, Eugenio, nella località.
0: Rapale, o se salamango?
1: Moselia.
0: Caripo Maholava, Eugenio Daniel, wan Rapale, Wampula.
1: Mahoyo. Nuno mika weha ohana nenge o maulu mani wa wiri yaka otela no otelia. Maulu mani lende te niho non nende. Bano okana kandopa na ton tela onre lantia. Baba le wiri yaya otela hini hane forsa vale wivane nrotela.
0: Funrua utelia, we lupo na funru utela.
1: We are making run tela baraka. Then my rena congu have a day with you, Ole Montella, Valolo Telly, Carna Teleporta, Chavale, Yovica and Lopana here, Novale, and the Candy Forza, which has Tela Baraka, the Candaco up on Tornarica.
0: Vano Ahawa, Alupan and Ariaca. Ale hoteli ala lupana alale wapwane karna nulumo, karne palavra, karna tuyo ulu maji atiana parna malaku, atiana pampu apu, atiana panuluma, ule lupana ule kanulumo, ule hata amwara ya nararua, wete uluwa na amala. Inkale siya ni vavali vali. Eko, vareke mwe Hushenio Daniele ahoni hale.

we raka armukhala na pili ne ra runese se ne thanu ale kuru kala kirka ha kuru kul sa mikro fono ma putu kwa kana misere di khale mpo wa journal da manya masolelo hine thanu solelo hine se se onno hina pili ore no kwasa kwasa ivando never la hona mukwili ni wipa mona wirana nyo wa Mr. Bowen ni mrojibo hollo.

e kalle ke no seya para over la mutte gore era nto ko woso ma yesu allah era re social potu khala ga era mucha ikhanle ni bashkola o ni puro nel ni somwa

0: kwa makono tirikudikira njima kamaka taona kuti mwalonga kuti mulikupa kanyimbo ziswa ndizizinji pontu zesasanyo makono mbonyi tirikudikira njima kamaka
1: ini pano ndikufuna difuna ntima safuna pisa chitisa ntima safuna jiveze pewa sakonda ndikufuna kuti chakachini kumala kwachi midakalambu mamuna mavidu pepitunzitunzi ndikalambu na mavidu ni mangasi akalinga kuti angali andulali za akalinga amala ndibulisa ma video mangasi so ine pano chakupata ndinacho tai kuti ndabulisa ma video nyimbo za kuimba zilizilipo maningi zinango za kuti podi kuzilabora daki praki zinango za kulabora kali nduli zisamala da pri kinda kala mtempo ikulu maningi ndikwensari tempo ya kuimba yenye kaninga ndichopera ine ndaimba maningi ngereza ndaimba maningi na nzanga mu forum ndao nyimbo za kuimba zilipo maningi so kafuna kada shotera bani bitunzi tunzi kaninga pyanga panduli pili patani pamala prazi so chakupata pano ni manjambwe manjambwe dimecho na chakuchita di
0: pina ninsa ninchi makamaka kampira
1: ini pano kuno ndisachita mpakamiso matroko na paso pampakamiso ini ndini muntu cha waidati ndao na familia na ini pano pisa kwana ta kuti ndi apitisire ntsenzo ndi apitisire pondo mu realidad ndinapiana kusenda chikola inene ndi muntu ndisafuna mbukuja tantani kwazi ndi matrokomo kuti ndisakonza kwanisambo nena kuja kwenu panyuma pali ndiarashika pondo agora maspetáculo ntsiku za nduma kufa maspetáculo chinchino maspetáculo ngabeve maspetáculo ngakha kuti yaoneka ndi troko enembo kungo nsona para gula sabao sati sauni kambo pintombe pakufunga musetumbo dai
0: pakulonga thangwe ya mbuto sidapitemo muende kapangiza luswano ishkodi tipange kampira mukwanisa kupita mbuto zingasi muonesa lusu ningene apo njipi nsiku ya kuti imwe kwanisa kupita mbuto ne imwe nkhabe kwanisa kudwala nsiku ne njipi
1: maspetáculo ninga makulumbo kuti andi kuzambo pa nyumba ndachita maspetáculo kwa nyama shano ndaenda kaita spetáculo vera kali spetáculo kulu pemena ndipedza pa nyumba ndachita spetáculo marumeo kali spetáculo kulu ndipedza pa nyumba ndachita spetáculo chimoyo kali spetáculo lombo ikulu ndipedza pa nyumba ndachita spetáculo pondo ku kuteti maspetáculo kwa mashano ndachitena ndipedza mbwenyu munangu mtikaenda kuendera tsenzo maspetáculo azinja kakaraboma mbuti nakumbukireni kuti spetáculo ndachitenembo kuti chipo na dzaidwala tawo itaimbo ndi marumeyo marumeyo ndachita spetáculo ineri ndi spetáculo yakuti ini ndinaidwaladi tai porikeni ntsiku dafikeni ndi ntsiku yakuti ndadzona mbumba kuikomparare ndi mbumba ndisinakwanisa kulonga tai gopa inanyadzisa ndi mbumba memo kuti ngapanango kabwadza bvesera komisi ikulu ndi spetáculo ineri soki nanji kakhala kontrato na chimwana longa kuti khali pyanga ndachita chimiriwa minakachita pikafunene pili mamuka soki movement udaoneni kwakuli ni movement ukulu maningi kunangu ni shimoyo mbutozezi ndachita maspetáculo apo
0: mutumiremo kuimba mpaka na chino mukunisamba kuimba na Chesa anango musalonga featuring ne
1: ine pano ndaimba na Chesa zinji Chesa zinji ndaimba na munjira mbuzi zinji mbopondo ine ndaimba da murumbala bora kuno ndasiyo imba na mundu murumbala ndaimba ndekene ndadzalamuka mbindi bora kuno kumtalala kuno ine ndine muntu ngakhala kuti wasimbiwa na chinthu o wadziwa chinthu adalonga ndiyakulu safuna pangiza mbunzako nditepo pyanga pino ngakhala nacho ntima chinthu chiri sepangiza muno tsiku nafuna dodomeka za chinthu chiri chinakhala chakuwekha ndabwera muno anzanga zinji andiphemba kuti safuna timbe mbe pabodzi inde kweku ndikuimba si chinthu chokulonga kuti anango akakhonda anada nompodi imba na munthu ndisepulakura soki ndaona kuimbambo sipinthumbu akwanisa akhondakwanisa sipinthumbu kuti ndinakwanisa bisira munthu tai ndaimba na produtor anga khanene kuno kaeltu faria anene kuno ndaimba nani pontu chinchino pano ndaimba na mphali noyo anango kunja kawecha ndaimba naye ndaimba na nzanga napata nembasa yoframu ndaimba na soi branta naye anewa ndaimba nawo
0: walonga kuti mulikukumanika na mpingo twera kuti mukwanisi kupitiriza makamaka na kuimba kodi mwatumakala kufezera duzi ya nyapyao mupemba chipedzo penu kulutongi twera kuti mnangu achi mupitirize basi na luswano isha kuimba
1: ini pano ate ndilongetepa podi ndi nyumba mphepo ne khala ningapanja tepa inde kutaira ntepa anthu anyapyawo ndi anthu akuchepa asagoshari tsenzo anthu anyapyawo ndi anthumbu pontho ninganefe mmitima mwawo muli musagakambo moto angaona munthu wakutani akuchita pinthu pyakuoneka iwo asakhambo wakuipirwambo anango ntawu ikuprosimari munthu akatema ndiwo akuti tikuchita basa iwo mbakwanisa kuiona kuti basa ichi chimwana safuna kuti timuyendese mbukusogolo pepe sakhala na iwo akulu Iungana ka aproximadamente ni situação garita pa tepa. Iu ana ana tempo maninga utera magbando. Tapiva, tapiva. Chaka, tapiva, tapiva. Chaka agora. Iu ndo muntu ankulu. Pode unga kakoti ndiye na piache. Iunga zato manyezira kuti ndi muntumbu wa sanyambu wa satundambu. Indi ni muntumbu ndi sanyambu ni satundambu. Osa zamui kambu palishambu kunga tonsendi na juwana mfunye. Sasa kana iba sambu tayi. Seria primera pessoa pensari. Mwana oya kuchitapinto masu. Nguku kuchitika ndini. Nika moda na vunze mutepu. Mundo kana pachiso. Sakwensa kumona. Ngone kerana nyato. Sakwensa kumona. Indi ni mbozo kuti nsakara nao. Dia zizinjizeni. Iyo pianga pensena sakwensa kumnotari. Fodea kalanto nango kunyereziramu kutu mwana atimpezinapu. Agora. Iyo mbaza ita kundilangana kwenye nande sote. Ajivezi nga kala kuti panango ndi kuchezana anea atu anchimizia kuti amunamu. Burani pezani katika mbe nyumbu bozi. Mbachalangana kwenye kwa so. Parabulsa kwenye kinyentwe nili kuti pelimeno pezeri maluzi. Kinyentwe nili na maa chaka chani. Mundo kuti anamakarachi peseni. Agora nonga ndi patrao no. Anapea wao. Anangwa ndi akufunga. Anangwa mbo ya. Saona mbo serutumbu.
0: Palonga kuti nyimbo zano imu nkabi kusijera. Andi chinchino pala kukumanika njira zizinchi za kufuna makamaka kufesera nyimbo. Kuti anafuna nyimbo zano anazikumana na njirepi makamaka.
1: Chibwerele chifundanta akumu. Maronga ndimo kuti kuna chinchino kuna sistema hili. Yani anasasanya pikasi pia kutepa tepa tantani. Mundo anafuna gula ponte disco razino. Patra ungupi, soro kutora, anafuna gula disco razino. Anagumanikadi. Nkabeko, ife sosa zanyindira mashpetaku. Mashpetaku mbani ya kukupua pontu anangifepano. Ungapaswa mili kinyentu unasorti. Mili kinyentu tingatitioni, mili kinyentu. Pamuzi, mamizi matumu. Kupesa kweni chinchinu manu duzente ya maa. So para pesa, latebozi. Pesa basi. Tingatikuwa timulio penseni panyuma pa karana. Panangu na sesh figure, single figure. Mili kinyentu ilikuenda patepa agora. Ndi asuntu pangono. Inipano, ninga modo, ini sembi nisaka. Reklami ina kunda na kononga, pariki ndipindu wa kunitikira ni. Ini, ndisati kana matroko wa gula matelefona nea kuchitapepe tayi. Mbwenye, ndinao wa shamwali, ndinao antwala na chazanena na matelefona ya kuchitapepe. Pisa muitu bitani, sarongo podia piti mkonta mao, no importa. So kisikeri, nyimbu ziri zitani, ziviwe, nisapanga ninga malaimbe gede. Perekani, zapita na nkonta mwanu, zapita na nkonta mwanu, zapita. Chukulu kongo antu alufora, lipa, nisembu kuzipanyari mwini kamoda nungemu. Nisazipitisa, mziku zanduru mwini kakala same manera. Iwambu, antu mbali kakakuchepe rambo kakanapi. Chinchino injipa, ninga maimbe kesa panga, yuzo lansarini. Maimbe kesa lansarini. Ninga zazifunambu na zazi kwa tambu. Nantoko ziwa 8-6, 8-4, 4-2, 5-7-4. Ndikuripitiri pondo, 8-6, 8-4, 4-2, 5-7-4. Nende nimeranga. Qualquer momento, ngisa kanenu kuti ndi palinya.
0: Mbanyi makano kumalisa kampira, makamaka kuleali anatifesira pansisono bulikira mpimba za kusena siana?
1: Makana kumalisa, ndina. Chakutoma kupemba kuno, ali ada anagoshtari pia tenzo, anagoshtari mbo kuvambo nyimbo zanga tani. Anga kala nachucho nsisi za kulonga kuti mwana tisafuna kumpezi. Ine ndiripandi zororo kudikira nimbu na manjamaili. Enta anangombo, anafunambu kuta anipezembo kunjira shpetako, numiranga njinei. Ine pano sinalunga chintu tai. Nsiku nafuna kutipanangu, mulunga nipasembo sorti, inaoneka. Nkabembo, ine nakala kuna mbwenye naparari kuimba tai, jina kontinuari kuimba. Mwenye kiruanga para kuna hali unseni, anzanga saita kundo ya kuimba. Kuna maproduktori anga hala sakala kundipeza. Kuna Keto Faria, kuna produtanga DJ Six, Novela, Weni, maprodutoranga nea kuti siku zizinyi ninga kakoti ndaluza, ndina chakuchita taya nea saka kunipezi. Na kuna Baliangambu, kunyumba na kazi na Anene, kunyumba kwa Arsele, Anabela, na Silvana, Costa. Nyamba ananga nipana.
0: Masa Fesera Radio utafika kumapetu na umakani ya tupansiku ya laro. Hakachite financesa ushu Jose Antonio Kampira. Nasuika makamaka na Kampira. Bulikira nkatu maposta administrativu ya Inya Ngoma. Mujitripi ya Mutarara mprovinsi ya Tete. Adagumanya makani ya niwansiku ya laro. Fala ikali angeni nipano Antonio Domingos. Kumichini ndika pedwa na nzanga Jasimil Tunernesto. Kuna imonsini tichite salani. Tinati zaonani nsiku zina mazina taenda salani.
2: Swing, turn on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come